Ma che stai a fare, sì? Ma tu sei embriagato, mo? Ehi, coccia addosso!